Roma, ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.

della sera. I camion corrono veloci dentro all'autostrada e puntano sicuri tutti verso nord. Il benzinaio mi racconta di Catania e della sciara nera, nera come il petrolio.